goyang asik lole, goyang asik meletre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik meletre bareng Aga di Lusalte.

goyang asik lole, goyang asik meletre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik meletre bareng Aga di Lusalte.

pantengin Goyang Asik Lole, Goyang Asik Letre bareng Aga di Lusalte. Goyang Asik Lole, Goyang Asik Letre bareng Aga di Lusalte.

apa ikan dadi dikir timbangane tra la la la la la la la la la la la la la opo no baleni awas kapan tra la la la la di sini di sana di mana-mana acarane kan syukuran di sini di sana di mana-mana